Assalamu alaikum, onon kettobe kubaruji be demgal fulfulde. Hande dum nyalomare jumare nyalomare sappo e nay. Lewru jeetatabro hitande ujine didi e no gas e jeego. Gaddono kubaruji nyalomare hande dum min alwan Adam Muhammadu Wajiri. Gondo wakere kabin teknik dum agidi Rigobert. Ida mamako Khadija Jarma. Diga njamdi sappo kalkal ha njamdi sappo e min tino gasdo wakati keddon kubaruji be demgal fulfulde. E gondo ha resident ten dum ka jamalato. Agidi Rigobert hoci micro.

Sao così è di chi che morto fuori, sai si è carra di c'è di se trovene. De chi che di gremo ador collaborato andano, che gli chiamo di non che gli chiamo, ma di mirande a grede a San Filchi Cana Shukurtur. Ang di mirandru, abin tecnic da cengana a gidiro gover, mre e stagerme, Khadija Jarma e cheke, carmi curata cengana sale, Muhammad sale. Sa tu zo, sawa sawa, odru curie, salale, gnagoene. A detta hena ketananda, Umar Idris, Umar era la balan la brandak. Ama chatrana la gofricina, amo shana la chafena, tenda mani karam, you know. Allah ki so fichere ka sa tu zor degi digrim vikina fogdondok. Salam alaikum.

Mankuarta madi filandi arato. Manginda gir madi filandi arato. Mama mutongoni filandi arato. Kada mutongoni filandi arato. Danda mutoyuko filandi arato. Dengamge filandi arato. Idiya indi gidiya. Diana wasakilsi filandi arato. Nyai gidi ko kalandi arato yai ndigidi ya kalandi arato nakum dengam je kalandi arato gidi ya ndigidi ya kalandi arato ndigidi ya kalandi arato mamam tugo kubuo kalandi arato.

Flashback, souvenir. Écoutez les merveilles du passé sur la fréquence 94.5 MHz Radio Tchad. Il a mai, on a lam lam, il a lam lam, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai, il a mai